Jajimare mekisi jimazuwa nda kundende kutura ya sisti muta jida mbune. Derera jichengete.